Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo, ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che faccia

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

Pensa agli occhi secchi, guarda verso il mare, per lei figlia di pirati, penso che sia normale. Teresa parla poco, ha labbra screpolate, mi indica un amore perso a Rimini d'estate.

alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna nera di falde a mare che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

si spegneva la luce sulle mani incoscienti, innocenti.

quando vivi un vero amore.

di Bacchetta, è un sito web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

Stai ascoltando Radio Bacchita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobacchita.it, www.bacchita.it, www.radiobacchita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobacchita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bacchita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bacchita.it oppure associazione@bacchita.it.

ci sarà forse ancora appesa in qualche angolo, o a macchiare di ricordi un muro dell'associazione bocciofila modenese, fra mucchi di coppe e trofei vinti in tornei ogni volta del secolo, glorie oscure di eroi dell'appunto, del volo, delle bocciate secche e tese, quella foto sul pallaio presa una sera di quasi estate, con me e Cencio vicini fintamente assorti a guardare il punto, perché l'umorismo popolare volle immortalare assieme a me il gigante e Cencio il nano, viso già d'uomo serio,

solo crearsi avventure di cosce e di seni, che poi ci sparava brutto muso. E noi lì ad ascoltarlo sorridendo, senza razzismo né boria, ma senza capire ciò che voleva essere anche lui, solo un normale adolescente ottuso. Eppure usava lo stesso barbaro gergo e gli stessi jeans consumati, e amava gli stessi film di Bossoli e Marines, lunghi mari giapponesi. Parlava di rock e fumetti e non perdeva i cartoni animati, come noi guardava esplodere il mondo.

cosa pensava lontano da noi, cosa sognava quando era da solo, con le stesse voglie e con gli stessi eroi.

Ma il tempo più ottuso di noi incalza per tutti, sia per i giganti che i nani. Ti immaginavo allora che ognuno sarebbe finito in un proprio circo personale. Vincenti o perdenti non importa, ma quasi mai secondo i propri piani. Con la faccia tinta, sul trapezio, fra i leoni.

corsa sei poi trovato di dentro la tua vera altezza. Addio amico venuto dal passato, per un momento appena. Addio giorni andati in un soffio, amici mai più incontrati.

Ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

nonno, crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

Avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse: il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì.

talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse,

il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella cosa.

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani,

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni,

scordar col bere, perché la stemmia la sua triste sorte si tira un colpo nel 53. Povera giovane rimasta orfana mentre suo padre si ubriacava, trovò lavoro in una fabbrica e sul lavoro ogni tanto sognava, sognava panfili, pellicce d'abiti, non più la fabbrica di le

bagno, ma quella sera non c'entro del cine. Il promotore si interessò. Laura va giovane per fare del cinema, consentì a perdere la castità, ma non per questo si perse d'animo, le rimaneva Cinecittà. La sua morosa piantò il lavoro, comperò

Se sistemata sistemata fantonice gira, fra letto e seno guadagna milioni. Ha cominciato a studiare da signora, si fa chiamare Cesi Fantoni col PH. Si è messa stabile ed è l'amante di un produttore molto influente, 3-4 film le produrrà e un premio Strega glielo scriverà. Lui si è sposato, non si importano queste sciocchezze, se siano i quattrini. Presto nel Messico si sposeranno, potranno fare tanti bambini. E la morale di questa storia, al giorno d'oggi, non è tanto strana.

E questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

si comincia. E ho ancora la forza di guardarmi attorno, mischiando le parole con due pacchetti al giorno, di farmi trovare lì

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

foresterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere

notte gelida, dentro ad un locale quasi vuoto, parliamo già da un'ora di chissà come sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi i bicchieri. Ti trucchi gli occhi ogni sera e mi dici: ce li ho troppo.

ascoltando Radio Bachità, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachità. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

E allora 8:06 direi che possiamo iniziare con la lettura delle prime pagine di oggi. Iniziamo col Corriere della Sera, che apre appunto con la guerra in Iran. Trump, nuovo attacco all'Iran, colpita dagli Stati Uniti anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani. Kiev, un supermissile sulla Russia. Il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala e il regime, ovviamente il regime sottinteso, il regime iraniano, per il Corriere risponderemo. Questa la sintesi proposta sulla prima pagina del Corriere di tutta una serie di articoli di cronaca e approfondimento che troviamo nelle prime pagine interne, dalla 2 alla 5, le bombe di Trump sull'Iran, attacco ai porti e alle città, è il titolo dell'articolo di cronaca di Monica Ricci Sargentini alle pagine 2 e 3. E insieme appunto a un approfondimento dall'inviata del Corriere a Washington, Viviana Mazza, il tycoon va avanti tra nuovi raid e promesse di pace, manca solo la firma. Sul tavolo c'è un accordo in 4 punti sul nucleare. Queste appunto le dichiarazioni di Trump ieri appunto nello studio Ovale. Questi 4 punti sarebbero: sospendere l'arricchimento dell'uranio per una 15ina d'anni, diluire le attuali riserve di uranio arricchito non solo al 60% ma anche a livelli più bassi, con un coinvolgimento almeno da osservatore degli statunitensi, magari facendolo all'interno del paese, e poi smantellare i siti nucleari di Natanz, Fordo e Isfahan, e infine gli Stati Uniti vogliono che gli ispettori internazionali siano in grado di fare controlli a sorpresa ogni volta che vogliono e dovunque, ma non è chiaro se il governo iraniano accetterà. E sempre su questo tema c'è l'analisi di Guido Limpio e Greta Privitera, pagina 5, fine della pazienza strategica, Teheran dalle minacce alla guerra per le milizie amiche. I Pasdaran non si limitano ad armare Hezbollah, ora lo proteggono. Sempre sul tema appunto della politica statunitense, in realtà c'è un'altra notizia a pagina 5, e riguarda appunto un'altra esternazione del presidente statunitense Trump sul tema dell'aumento dei prezzi. Ne parla Giuseppe Sarcina a pagina 5, i prezzi si impennano, il leader statunitense risponde: amo l'inflazione. Al 4,2% il record da 3 anni e per Trump in gran parte è dovuta all'aumento del costo dell'energia. Per il momento il presidente, che ostentando serenità, dice Giuseppe Sarcina, ha detto di amare l'inflazione, cerca di placare l'opinione pubblica annunciando ogni giorno che l'accordo con l'Iran è imminente. Presto riaprirà lo stretto di Hormuz, da cui transita il 20% del greggio consumato nel mondo, e tutto tornerà alla normalità. Anzi, Trump, pensando di enfatizzare un buon segnale, si è vantato sul suo social Truth perché il deficit della bilancia commerciale è aumentato come mai era successo negli ultimi 34 anni. In ogni caso, gli statunitensi sono sempre più scettici. Secondo un sondaggio pubblicato il 29 maggio scorso dal sito Politico, il 60% degli elettori pensa che la Casa Bianca non abbia fatto abbastanza per schermare il paese dalle conseguenze economiche del conflitto. Torniamo sulla prima pagina del Corriere. La fotonotizia di centropagina è dedicata appunto alla messa di ieri di Papa Leone XIV alla Sagrada Famiglia, quindi a Barcellona, per i 100 anni di Gaudì. C'è appunto la foto che ritrae la Sagrada Famiglia con il maxi schermo montato fuori e le persone intente ad ascoltare la messa, e il commento è di Gian Guido Vecchia, pagina 24, con un virgolettato dell'omelia del Papa: non si può credere in Gesù e fare la guerra. Il Papa alla Sagrada Famiglia, chi crede in Gesù non può fare la guerra. Barcellona in migliaia alla messa, la benedizione alla torre più alta. E questo è il tour appunto del Papa. C'è poi
sulla prima del Corriere una intervista di Paolo Salom a Lee Jae-myung, che non è altro che il presidente sudcoreano. Innovazione e tech, un nuovo asse tra Seoul e Roma per l'intelligenza artificiale del futuro, soft power, cuore della nostra diplomazia. E in realtà il tema dell'intelligenza artificiale è salito alla ribalta da ieri, questo perché appunto nella giornata di ieri è uscito un comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché c'è stata una conferenza stampa di Piantedosi, perché sono stati licenziati, quindi approvati dal Consiglio dei Ministri riunito appunto ieri, due schemi di decreto legislativo sul tema dell'intelligenza artificiale, sostanzialmente finalizzati a attuare il regolamento europeo in materia di intelligenza artificiale, che intervengono regolando, tentando sostanzialmente di regolare l'intelligenza artificiale in alcuni ambiti precisi, in particolare quelli dell'istruzione, del lavoro, ma soprattutto della polizia. Di questo insomma aspettiamo poi per un'analisi un po' più articolata il testo del decreto, dei due decreti legislativi, ma appunto la notizia la troviamo su vari quotidiani, in particolare commentando le dichiarazioni di Piantedosi. Infatti lo troviamo anche sulla prima pagina del Corriere: scuola, polizia, sia all'uso dell'intelligenza artificiale, ecco le regole. E se ne parla a pagina 9. Ricordo appunto che essendo uno schema di decreto legislativo non ci sarà la discussione in aula, perché appunto sono dei testi di legge che derivano appunto da una delega al governo contenuta già nella legge dello scorso anno sull'intelligenza artificiale. E ecco qui, lo troviamo a pagina 9, un articolo di Valentina Santarpia, o Santarpia non saprei, il primo pacchetto sulla I, dalla scuola al lavoro fino al contrasto dei reati, non è il grande fratello. Questo è un virgolettato appunto delle dichiarazioni di ieri di Piantedosi, che ha fatto riferimento appunto all'enciclica di Papa Leone sulla intelligenza artificiale. Ha detto Mantovano, che era presente appunto alla conferenza stampa, appunto segretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: l'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia. E tra le misure approvate cita sempre Mantovano la novità della responsabilità civile per i danni da intelligenza artificiale. La possibilità viene di fatto regolata per legge, la possibilità di usare dati biometrici, che insomma è già una realtà nei nostri quartieri, a cui viene data appunto una cornice legislativa, dice Piantedosi. Questo potrà avvenire solo in casi eccezionali, minacce gravi e specifiche come quelle terroristiche o nella caccia ai latitanti. In ogni caso il ricorso a questo strumento dovrà essere autorizzato da un giudice per le indagini preliminari. Non è previsto, dice Piantedosi, alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato, ed è vietato l'utilizzo di grandi banche dati di biometriche. È intervenuto anche il ministro della giustizia Carlo Nordio, spiegando che tutte le attività di rilievo biometrico possono avvenire solo con il controllo della magistratura e su richiesta del pubblico ministero al GIP. Solo in caso di urgenza possono essere adottate dal PM con successiva convalida da parte del GIP. Nordio ha annunciato poi l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, ossia la punizione di chi progetta, realizza o omette le necessarie misure di sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale, quando da tale condotta derivi un concreto pericolo per la sicurezza delle persone e dello Stato. Riguardo al tema dell'impatto della I sul lavoro, la ministra Marina Calderone evidenzia che si introduce il divieto di utilizzo di un sistema automatizzato per le decisioni che incidono sul rapporto di lavoro, come l'assunzione, la modifica delle condizioni contrattuali, il licenziamento, le sanzioni disciplinari. E infine, in materia di istruzione, è intervenuto appunto il ministro Giuseppe Valditara, dicendo che l'AI entrerà nel curriculum formativo in modo esplicito nei licei con la rivoluzione della matematica, che non so bene cosa sia, e con cenni come la comprensione del concetto di algoritmo nelle elementari. Vengono stanziati 300 milioni per la formazione dei docenti e per promuovere l'AI nella didattica. Riguardo il MUR,
le norme affidano all'università un ruolo centrale. Il filone, dice Anna Maria Bernini, che ha tenuto insieme tutti gli ambiti di operatività, ha la caratteristica di considerare l'AI un oggetto d'uso, non un soggetto di diritto. E infine sul tema dei controlli, sotto la regia dell'Agenzia per l'Italia Digitale, AGID, abbiamo coinvolto Banca Italia, Consob, IVAS e Garante Privacy, afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti. Sul tema delle risorse, oltre a quelle dei singoli ministeri, la legge 132 del 2025, che è quella appunto da cui deriva la delega al governo e quindi l'approvazione di questi decreti legislativi, ha destinato già 1 miliardo di euro. E comunque su questo continueremo, insomma, sicuramente ad approfondire. Cos'altro c'è sulla prima del Corriere della Sera? C'è appunto il discorso di ieri di Meloni a Confcommercio sulla patrimoniale. Meloni, patrimoniale no, sgravi al ceto medio, non siamo la Repubblica delle banane. Di questo si parla a pagina 8 del Corriere della Sera. Meloni no alla patrimoniale e sostegno al ceto medio, taglieremo ancora le tasse. L'intervento a Confcommercio, l'Italia non è la Repubblica delle banane, ne parla Antonella Baccaro. No alla patrimoniale, taglio delle tasse al ceto medio e concorrenza sleale, sono questi alcuni dei temi toccati ieri dalla Premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'assemblea annuale di Confcommercio. Erano 10 anni, dice, che un presidente del Consiglio non partecipava a una vostra assemblea. E Meloni apprezza e riepiloga il lavoro svolto dal governo e va bene. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole. E sul fronte fiscale, e diciamo questa cosa della Repubblica delle banane lo dice in relazione al fenomeno delle attività gestite soprattutto da extracomunitari che eludono il fisco, aprendo e chiudendo in breve tempo. E sul fronte fiscale ribadisce: il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo, per intenderci, dice. Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo, un patrimonio, dopo decenni di lavoro e di sacrifici. E propone poi un'alleanza ai corpi intermedi per promuovere il salario di qualità e superare il dumping contrattuale, e rivendica un approccio pragmatico e non ideologico sul tema dell'energia. Sul fisco dice: per abbattere quella che chiama fiscocrazia, Sangalli, quindi sostanzialmente Confcommercio, auspica la riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33 per i redditi fino ai 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. E che altro c'è sulla prima del Corriere? C'è un'altra piccola fotonotizia, si parla qui di un caso di cronaca, in realtà di qualche anno fa, parliamo appunto dell'omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, avvenuto il 3 ottobre del 2023. La notizia è che è stato assolto ieri l'unico indagato per l'omicidio, Luis da Silva. Il delitto di Pierina senza colpevoli, l'assoluzione delle lacrime di da Silva. Rimini, l'uomo è subito uscito dal carcere, i legali dei familiari ora temono di incontrarlo. Di questo si parla appunto a pagina 22. Infine c'è un aggiornamento sull'inchiesta della procura sul ponte sullo stretto di Messina. Ponte, tentativi di corrompere altri giudici, così dice la procura di Roma. Se ne parla alle pagine 12 e 13 del Corriere della Sera. Ponte, i PM cercano nei telefonini gli agganci con altri magistrati, è un'indagine per corruzione. L'opposizione dice: fermare il progetto. E Ciucci, stretto di Messina SPA, dice che la società è estranea. I giudici in questo caso sono i giudici contabili della Corte dei Conti, che ricordiamo è stato oggetto sostanzialmente di un tentativo di riforma da parte del governo Meloni. Ne parla Ilaria Sacchettoni a pagina 12. Ora si vuole sapere, dice, se i magistrati infedeli fossero più di uno.
la lettura delle intercettazioni trasmesse dalla procura di Catanzaro ai colleghi romani e confluite in parte nel decreto di perquisizione notificata ai tre indagati autorizza a pensare che le manovre di condizionamento della magistratura contabile chiamata a esprimersi sul ponte sullo stretto di Messina fossero più ampie e invasive. Secondo l'ipotesi investigativa, l'ambizione dell'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio, accusato di corruzione, sarebbe stata quella di infiltrare in qualche modo l'assemblea dei magistrati addetti ai controlli di legittimità sulla delibera CIPES relativa al ponte. In tale contesto, dicono, si inserisce anche il tentativo di arruolamento agli interessi del gruppo favorevole al ponte di altri magistrati, che dicono appunto i PM. E su questo Andrea Ducci fa un punto sulle reazioni della Lega. Sappiamo appunto che Matteo Salvini da sempre grande sponsor di questo progetto e da quando appunto è ministro dei trasporti si è impegnato alacremente per far sì che il ponte diventi una realtà. E ci dice Andrea Ducci: la Lega non arretra, l'opera è prioritaria, a settembre l'ok per il via ai cantieri entro la fine dell'anno. Questa è la tabella di marcia del governo. L'analisi delle carte dei PM viene affidata a Giovanni Bianconi a pagina 13. Vieni, ti presento tre top manager pubblici, così l'imprenditore arruolava le toghe nelle intercettazioni, il metodo e i contatti di questo imprenditore Virgilio. Vincenzo Virgilio. Infine, sulla prima del Corriere della Sera ci sono i mondiali di calcio al via oggi tra Stati Uniti, Messico e Canada. Come vedremo, questo tema è presente su tutte le prime pagine con un taglio, una lettura profondamente differenti. In questo caso, sulla prima del Corriere, il tema viene trattato con francamente un imbarazzante editoriale di Aldo Cazzullo. Mondiali, il calcio batte la politica. Vi dico solo appunto che dopo una disamina di tutti i profili problematici di questo come di altri mondiali per la tutela dei diritti umani, dei territori e per insomma le implicazioni di politica e geopolitica che questi hanno, a pagina 28 Aldo Cazzullo così conclude: alla fine, quando la TV si accende sul prato verde, quando i più fortunati sentono il profumo dell'erba, quando suonano gli inni nazionali, quando si vede la rete gonfiarsi, quando i calciatori si abbracciano, ricomincia quella magia che ha ispirato scrittori e registi, che non può essere ridotta alla politica, che non può essere spiegata soltanto con la ragione, bisogna viverla. Il calcio resta l'infanzia dell'umanità e un giorno racconteremo ai nipoti di quando un presidente arrogante non riuscì a rovinare la festa del mondo. Questo insomma lo spessore dell'analisi. Quando sono le 8:23 io mi prenderei una piccola pausa musicale e poi torniamo in voce con altre prime pagine di oggi.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate! Radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì

vogliono cucinare. Non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare.

Sapete? Radio Battista è un'intesa web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

sedere, tre lunghi mesi, angoli di strada, testimoni degli erotici miei sogni, frustrazioni, amori a vuoto,

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

0: paga mai in tribuna. Andreotti! Ma lasciatelo in pace, poverino. Questo dargli addosso è tipico italiano. Chi incasina il partito?
1: Andreotti.

che sarà, che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.

L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri se non vuoi volare? Poi piedi a terra, legato alla ragione, e passa presto la voglia di sognare. Ma è quello che vogliono da te, già appena nati ci hanno abituato a non pensare, a darci un'illusione, sempre con la scusa.

0: un'occasione per poter volare. Allora
1: non la sprecare, prova a volare.
2: Attenzione, attenzione, comunicato ufficiale, la domanda del partito, non lasciatevi suggestionare.

non si fermerà, ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare. Visti dall'alto, i draghi del potere, ti accorgi che sono draghi di cartone.

attenzione, attenzione a tutte le persone serie, consapevoli, equilibrate. Non lasciatevi

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

fortuna. La notte spegnerà, fermando i miei pensieri azzurri.

o forse nostalgia, che mi porta nella mente una dolce melodia.

consumare piano piano l'ultimo chissà.

Non lo sentite? Che strano, ticcattio. È il primo allarme. Poi dopo arrivo io. Non voglio alcun vantaggio, ma non è per coraggio, è perché sono il più cattivo e mi diverte il fatto di inseguirvi. Ci provo gusto, mi piace tallonarvi. Non vi do tregua mai, perciò poveri voi, restate in guardia che sta arrivando il vostro coccodrillo. Sono diplomato ed insegno il ritmo ballo, sono un maestro. Scappate pure, correte se vi pare. Io vado piano,

a voi stessi e poi con gli altri. Per rabbia vi sfogate. Non è corretto.

sgarrate e voi banditi, pirati e contrabbando. È da parecchio che vi

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

grande prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola fita.

all'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

sorriso tenero di verde foglia, dai suoi capelli sfilo le dita, quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa. A un avvocato di Milano, ora Princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo nella penombra di un balcone.

0: Oh, Sanico.
1: Dove sei?
0: Dobbiamo andare, guarda che siamo in ritardo.

0: Prego.
1: Nei miei DM.
0: Qualcosa da bere?
2: Fai tu.

piano. Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

bisogna che lo affermi fortemente, che certo non appartenevo al mare, anche se dei d'Olimpo umana gente mi sospinse un giorno a navigare.

marina, un'isola d'aratro e di frumento, senza le vele, senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che è di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia.

andare in giorni bianchi come Assura. Soffio di vento e forza delle braccia, mano al timone, sguardo nella pura schiuma che lascia effimera una traccia. Andare nella notte che ti avvolge,

e andar verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la frattura fra i

state ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21:30. Non mancate!

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

fermò un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i fatti suoi e scappò via con la paura di arrugginire il giornale di ieri, lo dà morto arrugginito.

ho investito il denaro e gli affetti, banca e famiglia danno rendite sicure, con mia moglie si discute l'amore, ci sono

Non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto, a pochi stracci.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21:30.

tempo contro la sopraffazione. Lasciate che lo dica, ma l'involuzionario quando è vero è guidato da un grande sentimento d'amore. Ha dei figli che non riescono a chiamarlo, mogli che fan parte di quel sacrificio, suoi amici sono il compagno

signor colonnello, sono Ernesto, il Che Guevara. Mi spari, tanto sarà utile da morto come da vivo.

Radio Bachita, un sito web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

conoscevo poco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

ragazza, stivali neri di pelle e una vita assai sottile, alla bocca di miele, di neve le spalle, il fare un po'

0: due solitudini uguali,
1: due solitudini uguali.
0: La ragazza rumena si stringe dal freddo,
1: la ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha mille anni e zero sogni,
1: tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno,
1: ha una vita assai sottile,
0: ha benzina per chilometri
1: e nessun posto dove andare.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

solo con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore.

0: prego di queste mie parole. Io solo sono un'ombra e tu, Rossana, il sole.
1: Radio Bacchita è l'intente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
2: Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia. E in fondo un po' assomiglia al ragazzo di via Gluck, anche se i suoi problemi sono un po' diversi.

0: È ora di finirla di buttar giù le case per fare i prati. Cosa ci interessano a noi i prati? Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, non può più sposarsi. Roba da matti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli lì sì che disturbano, mica le case di periferia.
1: Ma così, quando il sole muore,

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

Vero, sputiamo per terra quando vediamo passare un gobbo, un 13 o un ubriaco. O quando non vogliamo incrinare il meraviglioso equilibrio di un'obesità senza fine, di una felicità senza peso. È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire piuttosto che abbassare la faccia. È vero, cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate. È vero che non vogliamo cambiare

È vero che non ci capiamo, che non parliamo mai in due la stessa lingua. E abbiamo paura del buio e anche della luce, è vero.

voce, in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri e odiamo tutte le nostre donne,

te. Mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane,

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!
1: Che mi riscalderà.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tabula rasa. Di noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa.

0: ora ti saluto.
1: È quasi sera, si fa tardi, si va a vivere a dormire da Las Vegas a Piacenza.
0: Fari per chilometri ti accecano, testardi,
1: ma io sento che hai pazienza, dovrai ancora sopportare.

0: anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
1: Surrogates, you could say.

prontezza, dico no, no, da sempre per sempre, dico sì.

La Chita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

presto o tardi starò male. Non capisco che cos'ho, dove sono, chi mi ha messo qui.

vostro orrore, ma sopportate il mio dolore. Non lasciatemi soffrire, non lasciatemi da solo, per favore.

capisco che paura possa farvi questo mio male, io non lo so. Io non lo so.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia. Io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Io tattiro di tattiro, tattiro tiro ta. Commissario, sa, l'Armando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi, per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici, mi buttava giù.

denudato, già sbarbato, ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di 6 dita nel costato. Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono sempre all'osteria. Tattiro di tattiro, tattiro tirotta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, ecco.

Il web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni martedì la storia del rock, il rock, la musica, gli artisti, i segreti. Alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Vi aspettiamo!

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

grande prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuta

all'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri e alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa. A un avvocato di Milano, ora Princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo nella penombra di un balcone.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita, questa

piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto. Averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

bere, perché la stemmia, la sua triste sorte, si tira un colpo nel 53. Povera giovane rimasta orfana, mentre suo padre si ubriacava, trovò lavoro in una fabbrica e sul lavoro ogni tanto sognava. Sognava panfili, pelice d'abiti, non più la fabbrica di le piscine.

si presentò assai distinto un signore, disse: permette, il suo viso m'attira, voglia scusarmi, sono un produttore, se lei permette io l'accompagno a far del cine, c'è un gran guadagno. Ma quella sera non certo del cine, il produttore si interessò, Laura va giovane per far del cine, ma consentì a perdere la castità, ma non per questo si perse d'animo, le rimaneva Cinecittà. La sua morosa piantò il lavoro, comperò

due segretari. Tre cardinali si spogliano nuda con lana di Trevi e qualche sera batteva sui viali. La brava giovane campava bene, ma ormai sentivi il richiamo dell'arte. Qualunque cosa l'avrebbe donato, sol per avere in un film una parte. Se non do letto con tutto

Si è sistemata fantoni cesini, Raffaletto e Seno guadagna milioni, ha cominciato a studiare da signora, si fa chiamare Cesi Fantoni col PH. Si è messa stabile ed è l'amante di un produttore molto influente, 3-4 film le produrrà e un premio Strega glielo scriverà. Dice sposato, non si importano queste sciocchezze, se siano i quattrini presto nel Messico si sposeranno, potranno fare tanti bambini. E la morale di questa storia al giorno d'oggi non è tanto

web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

ancora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

fermò un attimo per suggerire a Dio di continuare a farsi i fatti suoi. E scappò via con la paura di arrugginire il giornale di ieri, lo dà morto arrugginito. I becchini ne raccolgono spesso fra la gente che si lascia.

non ha più la faccia del suo primo hashish, è il mio ultimo figlio, il meno voluto, a pochi strati.

tempo fa. Nem se era senza compagnia all'ultimo spettacolo.

quasi niente. Un po' di tempo fa eravamo distratti, lei portava calze verdi

solo di qualcuno. E un po' di tempo fa, col telefono rotto, cercò dal terzo piano la sua serenità. Diceva

0: tuoi pensieri
1: adesso,
0: trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli, e nel vuoto del

Gente. Ma adesso avete voi il potere, adesso avete voi supremazia, diritto e polizia, gli dèi, i comandamenti ed il dovere. Purtroppo non so come siete in tanti e molti qui davanti ignorano quel tarlo mai sincero che chiamano pensiero.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

è già stanco di vagabondare sotto un cielo sfibrato, per quel regno affacciato sul mare che dai mori insidiato, e di terra ne ha avuto abbastanza, non di vele di prua, perché ha trovato una strada di stelle nel cielo dell'anima sua. Se lo sente non può più fallire, scoprirà un nuovo mondo, quell'attesa lo lascia impaurito di toccare già il fondo. Non gli manchi il coraggio, la forza per vivere quella follia, e anche senza equipaggio, anche fosse un miraggio, ormai salperà via. E la Spagna di spade e di croce riconquista Granada con chitarre, gitane e flamenco,

alla mente già attesa l'impresa sull'oceano profondo. Caravelle una ciurma concessa per quel viaggio tremendo, per cercare di un mondo lontano ed incerto che non sa se ci sia. Ma è già l'alba sul molo l'abbraccia una raffa.

da un mese che naviga vuota quell'Atlantico amaro, ma continua a puntare l'ignoto con lo sguardo corsaro. Sarà forse un'assurda battaglia, ma ignorare non puoi che l'assurdo ti sfida per spingerti ad essere fieri di noi. Quante volte ha sfidato il destino, aggrappato ad un legno, senza patria bestemmi in latino, quando il bere l'impegno.

dove il sogno dell'oro ha creato mendicanti di un senso che galleggiano vacui nel vuoto, affamati d'immenso. Lavo beniche torri in cristallo già più alte del cielo, fan subire al tuo cuore uno stallo come un Icaro in volo, dove da una prigione una luna d'amianto l'uomo morto cammina, dove il giorno del ringraziamento il tacchino in cucina.

Stai ascoltando Radio Battuta, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

se non so dire cosa sento dentro, come un cieco, come un sordo, se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare, come un bambino, come un cretino, se non so dare come una tasca vuota, come un problema ormai risolto, averti addosso come una camicia, come un cappotto, come una tasca piena, come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto, averti addosso come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. E se il mio cuore vuole essere una bocca che ti cerca e che ti inghiotte, così mi porto dentro la tua vita, questa

come un bottone, come una foglia morta, come un rimpianto. Averti addosso, come le mie mani, come un colore, come la mia voce, la mia stanchezza, come una gioia nuova, come un regalo. Averti addosso come la mia estate di San Martino, come una ruga nuova, come un sorriso, come un indizio falso, come una colpa.

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

di cavalli non era lui, ma fu impiccato per comodità. E l'uomo di profilo non si bastò, partì cercando l'altra sua metà. Il capitano Acab non torna più dal viaggio contro l'impossibile.

gli orologi li aggiustiamo noi. Adesso costruiamo le macchine. Vedesse come sono belle, sai. A volte ci incontriamo sugli argini e ci contiamo e manchi

tutti nella capitale, sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese l'abbiamo anche noi qui in paese. Aveva il capo tutto bianco, ma il cuore non ancora stanco, gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Ma la sua voglia troppo viva subito gli esauriva. In quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. In quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. Quando la mano lei gli tese, triste lui le rispose. D'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. D'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. E andò a cercare il suo compagno, partecipe del guadagno, e ritornò col protettore dal vecchio truffatore.

fermo lo teneva, sei volte lo accoltellava. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Misero tutto sotto sopra, senza trovare un soldo, ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Allora presi dallo sconforto e dal rimpianto del morto, si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Quando i gendarmi sono entrati, piangenti li han trovati. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. E quando furono impiccati, volarono fra i beati. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo, ogni giovedì alle 21.30.

0: guerrieri.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web. Abbiamo iniziato il nostro programma del giovedì sera dedicato alle curiosità, a tante curiosità di tutti i saperi, di tutti gli argomenti, anche curiosità divertenti e a volte pure inutili. Ascoltiamo la sigla, si tratta dei ragazzi dell'Olivo dei Nomadi che noi abbiamo scelto come sigla di apertura e chiusura di questo programma. Poi iniziamo con le curiosità. Vi ricordo che è possibile richiedere le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 5694 250 oppure sulla nostra live chat del sito www.radiobachita.caster.fm.

Breve ma intensa questa canzone dei Nomadi dedicata contro tutte le guerre, i ragazzi dell'Olivo. Possiamo quindi iniziare con il nostro programma e andiamo a leggere una serie di curiosità. Di media i leoni devono mangiare dai 5 ai 7 kg di carne al giorno per sopravvivere. Tuttavia, questi animali sono in grado di mangiare anche 30 kg in un giorno. I corvi e i gufi si odiano istintivamente a vicenda, anche quando non c'è stata alcuna esposizione precedente. Se un corvo dovesse vedere un gufo durante il giorno, lo molesterebbe o addirittura proverebbe a ucciderlo. La celebre bevanda Fanta è nata durante la Seconda Guerra Mondiale. I tedeschi avevano difficoltà ad entrare in possesso di bevande della Coca-Cola per via di un embargo commerciale, così la Coca-Cola Deutschland ha realizzato la famosa bevanda. Mads Mikkelsen è l'unico attore ad aver ottenuto ruoli in tutte e tre i franchise di successo. L'attore ha fatto il suo debutto interpretando Caecilius in Doctor Strange nel 2016. Lo stesso anno ha rivestito i panni di Galen Erso in Rogue One, a Star Wars Story. Mikkelsen, inoltre, sostituirà Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald in Animali Fantastici 3. Questo ruolo fa di lui l'unico attore ad essere apparso in tutti e tre gli universi cinematografici Marvel, Star Wars e Harry Potter, ed è sicuramente un primato. Proseguiamo. La Chiesa satanica non permette l'associazione al proprio credo ai criminali condannati. La città di Venezia è composta da circa 120 isole. Il nome del distretto di Manhattan a New York deriva dal nome indiano Manhattan, ovvero isola piena di colline. Gli inglesi che invasero la colonia olandese di New Amsterdam decisero di cambiare il nome della città in New York. Le donne complessivamente impiegano un anno della propria vita per decidere che vestiti indossare. Ci vuole più acqua per produrre una bottiglia d'acqua rispetto alla quantità di acqua che la bottiglia è in grado di contenere. E questa è una curiosità che sicuramente nessuno conosceva. In Austria esiste un paese con un nome molto popolare nel web. Si tratta di Fuging, un paesino di 104 abitanti situato al confine con la Germania ed è il cartello più rubato al mondo. Lady Gaga ha molti soprannomi, come ad esempio Gagalù, Mother Monster, Rabbit Tit e Little Marmite. Esistono 18 specie di pinguini. Il pinguino imperatore è il più grande. Un esemplare adulto può raggiungere i 115 cm di altezza e 40 kg di peso. Il 31 maggio è la giornata mondiale senza tabacco. Questa ricorrenza ha lo scopo di incoraggiare i fumatori ad astenersi per almeno 24 ore dal fumare, invitandoli a smettere definitivamente. La sindrome del mondo medio, Mean World Syndrome, è un fenomeno in base al quale i contenuti dei mass media legati alla violenza fanno credere agli spettatori che il mondo sia più pericoloso di quanta non lo sia in realtà. Bene, ci fermiamo con una prima pausa musicale e andiamo ad attingere alla nostra super classifica. E vi faccio ascoltare Annalisa con canzone estiva che si addice proprio alla stagione che, insomma, anche se ancora l'estate cronologica non è iniziata, ma siamo in piena estate ugualmente.
Vi ricordo che è possibile richiedere le vostre canzoni preferite, addice proprio alla stagione, che insomma, anche se ancora l'estate cronologica non è iniziata, ma siamo in piena estate.

E abbiamo così ascoltato Annalisa con la sua canzone estiva. Proseguiamo con il nostro programma dedicato alle curiosità di tutti i generi qui dai microfoni di Radio Bachita Web. Vi ricordo che è possibile richiedere le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 5694250 o sulla nostra live chat del sito www.radiobachita.caster.fm. Le acque più antiche del mondo si trovano nell'Oceano Pacifico, hanno una minore concentrazione di ossigeno. Secondo i ricercatori, le acque più basse del Pacifico potrebbero avere 2000 anni. Bill Gates disse ai suoi professori universitari che sarebbe diventato un milionario all'età di 30 anni e diventato miliardario all'età di 31 anni. I primi visitatori della Torre Eiffel furono l'attore Buffalo Bill e nonché meno la famiglia reale inglese. I funghi possono stimolare la pioggia nell'atmosfera che circonda i loro habitat. Gli antichi egizi usavano lo sterco di coccodrillo essiccato come contraccettivo. Lo sterco contiene proprietà spermicide simili a quelle usate sui preservativi. Secondo le statistiche, più del 90% delle persone non sono più amiche con quelli che in passato erano i loro migliori amici.

In America hanno provato a cuocere delle uova sui marciapiedi roventi in estate. Si è scoperto che sono necessari più di 158 gradi Fahrenheit per una cottura alla coque. La più grande città del mondo dove si parla francese non è Parigi, bensì Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, con una popolazione che supera i 10 milioni. Per il suo nome d'arte all'età di 14-15 anni, Post Malone ha utilizzato un generatore di nomi rap casuale. Post è il suo vero cognome, mentre Malone è la parola generata a caso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ogni anno muoiono 4,6 milioni di persone per cause direttamente attribuibili all'inquinamento atmosferico. Quindi, contro chi dice che no, l'aria non è inquinata, prendete questa notizia e fatemene una ragione. Il senso d'orientamento del gatto è provocato dalla combinazione tra il Sole e il campo magnetico della Terra. I cani e i gatti possono sognare esattamente come gli esseri umani. Gli euro non sono fatti di carta, bensì di cellulosa. Tutte le carte impiegate nel processo di creazione usano cascami di cotone. Il processo di fabbricazione delle banconote prevede svariati trattamenti fisici e chimici per rimuovere le proteine interessate da manipolazione genetica. L'imperatore bizantino Andronico I Comneno, vissuto dal 1118 al 1185, era un famoso collezionista di amanti. Per rendere note a tutti le proprie conquiste, era sua abitudine esporre teste di cervo sul portone delle donne che conquistava. Da quel momento in poi il marito della donna in questione veniva definito da tutti cornuto. Ed è da qui che deriva appunto il detto cornuto. Bene, quindi abbiamo capito perché le persone della cui moglie vengono traditi sono chiamati cornuti. Bene. E dopo questa esilarante notizia continuiamo ancora e andiamo a farvi sapere che le formiche non hanno i polmoni. Questi insetti respirano tramite piccole aperture laterali sul torace, dette spiracoli, che portano l'aria all'interno delle sacche aeree. Gli uomini alti corrono maggiori rischi di malattie cardiovascolari. Il nome dei cioccolatini M&M sta per le iniziali degli inventori Mars e Murray. Il protagonista della serie Basic School, Mark Paul Gosselaar, non era biondo in realtà. Per interpretare Zack dovette tingerseli ogni 2 settimane fino alla fine del riprese. Sia John Lennon che Paul McCartney avevano gatti con lo stesso nome, Jesus. Negli Stati Uniti ogni anno vengono ricoverate più di 6.000 persone per lesioni causate dai cuscini. La testimonianza più antica di un legame tra cani e di umani risale a circa 28.000 anni fa. E si tratta delle orme di un bambino e di un cane ritrovate nei pressi di una grotta nel sud della Francia. Thomas Edison non ha inventato la sedia elettrica. L'idea è venuta in mente ad Alfred Southwick, un dentista, e successivamente Thomas Edison ha realizzato questa invenzione. Tipo, ci ha rubato l'idea. Il 100% delle scuole e degli uffici pubblici dell'Estonia hanno un computer ed il 97% degli affari si fanno online. Tutti i cittadini hanno una carta d'identità elettronica. Quindi
L'Estonia è più avanti di noi, anche se adesso per legge tutti ci dovremmo dotare della carta d'identità elettronica. Bene, arrivato a questo punto ci fermiamo per un'altra pausa musicale e in essenza, anzi no, è arrivata una richiesta, scusate, me l'ero già quasi dimenticato. Ciao ragazzi, sono Anna, mi fate ascoltare Volevo capire di Madame Marrakesh, la dedico a tutti voi dello staff. Ciao Anna, grazie per aver chattato con noi, ti mandiamo la canzone da te richiesta.

0: Molto bene, abbiamo così ascoltato Madame e Marrakesh con Volevo sapere, canzone che ci veniva richiesta da Anna, che però non ci ha detto da quale paese ci chiama. Proseguiamo con il nostro programma qui dai microfoni di Radio Bachita Web, intanto ci stiamo avvicinando alle 22. Una meteora cadendo raggiunge la velocità di 208.800 km orari. Una pallottola raggiunge solo 1.314 km orari. Le mutande della Marvel Negasonic Warid deve il suo nome ad una canzone della band Monster Magnet. Nel 1986 la Apple ha lanciato la sua linea di abbigliamento, Apple Collection. Non ebbe alcun successo e rimase un semplice esperimento fallito. Più sicuro è il colore della bevanda alcolica, peggiore sarà la tua sbornia. Più scuro, più scuro il colore della bevanda alcolica, peggiore sarà la tua sbornia. Gli astronauti nelle missioni Apollo dovevano defecare in sacchetti di plastica fissati all'inguine. Considerando che il compito era disgustoso, si sono affidati a cibi a basso contenuto lassativo prima di lanciarsi per diminuire la necessità di evacuare. Questa è una notizia di M puntata. Proseguiamo. Alcuni insetti che hanno più successo nella scala evolutiva non volano. Gli insetti che investono poca o addirittura nessuna energia nel volo, cioè nelle ali e nei muscoli che lo controllano, lo fanno perché così possono concentrare le proprie energie in altri ambiti, ad esempio nella riproduzione. Toxing o doxing è termine del gergo di internet che indica la pubblicazione di informazioni personali e private di una persona, solitamente con intenti malevoli. Un filo di capello può reggere un peso fino a 100 grammi prima di spezzarsi. Attualmente nel mondo ci sono 1,2 miliardi di persone denutrite, lo stesso numero di persone in sovrappeso. Come per dire a chi troppo e a chi niente. I bambini iniziano a ridere a circa 3 mesi e mezzo di età. Il giacinto simboleggia il gioco e il divertimento. Con la sua essenza si ricava un profumo molto ricercato e si regala per compleanni o anniversari. Il 5 febbraio è un giorno molto speciale, si tratta della giornata mondiale della Nutella. La celebre serie Doctor Who è stata originariamente concepita come un programma educativo per insegnare bambini di più sulla scienza e sulla storia. Più scuro, vabbè, questa l'abbiamo letta. I bambini a volte sorridono non perché sono felici, ma perché sanno che rendono felici i loro genitori. Allora sono dei piccoli furbi. Inizialmente le espressioni facciali potrebbero essersi evolute per aiutare gli umani a reagire meglio a determinati ambienti controllando l'input sensoriale. Gli umani si sentono al sicuro quando si trovano in luoghi non complessi, motivo per cui la spiaggia è così rilassante. Possiamo vedere per chilometri in qualsiasi direzione. Nel regno animale, generalmente, le prede hanno un campo visivo orizzontale che permette loro di vedere maggiormente, mentre i predatori hanno un campo visivo verticale che permette loro di controllare l'ingresso di luce e di stimare con più precisione la distanza della preda. Corpo Autocrazia è un termine che viene usato per indicare una società o un sistema politico ed economico controllata da interessi corporativi. La Torre Eiffel ha intercettato i messaggi radio tedeschi che portarono alla cattura e successivamente all'esecuzione della ballerina olandese e spia tedesca Mata Hari. La canzone Telephone di Lady Gaga con Beyoncé inizialmente è stata scritta per Britney Spears e doveva far parte dell'album Circus, ma la cantante scartò il singolo. La linea 7,5 del King Cross Station in Harry Potter è il punto di partenza per il treno a lunga distanza e si ferma solo per i maghi nelle stazioni europee. Una ricerca di Sex Roles mostra che le neomamme, che sentono la pressione sociale per essere madri perfette, pubblicano più frequentemente su Facebook rispetto ad altre mamme. In alcune parti dell'Asia le foglie di tè venivano utilizzate come valuta fino all'inizio del XX secolo, perché il tè era molto caro. Gli orsi polari non bevono acqua. Questi mammiferi hanno bisogno di idratarsi proprio come noi, eppure grazie al loro metabolismo sono in grado di estrarre i liquidi dal sangue delle loro prede. Una ricerca svolta da un gruppo di biologi della Università statunitense di Vanderbilt afferma che gli spermatozoi hanno un senso dell'olfatto, sono in grado di sentire gli odori grazie ai quali riescono ad orientarsi e a muoversi più velocemente. Bene, ci fermiamo per un'altra pausa musicale e andiamo a leggere il messaggio che è arrivato al nostro numero WhatsApp. Complimenti per la trasmissione, vorrei ascoltare e dedicare a voi e a mio figlio Lorenzo che domani compie 30 anni. Sono un grande Tiziano Ferro, grazie Maria. Ovviamente Maria, noi tutti dello staff, io in prima persona, ci associamo ai tuoi auguri per Lorenzo, tantissimi auguri e buona festa per domani. E arriva il brano Tiziano Ferro, Sono un grande.
1: www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora ci

Bene, e abbiamo così ascoltato Tiziano Ferro con Sono un grande, canzone che ci veniva richiesta da Maria, dalla provincia romana, che la dedicava a suo figlio Lorenzo, che domani compie, gli anni. Proseguiamo e chiudiamo con le curiosità di questa sera. Vi leggo un'altra batteria di notizie. Dalla sua creazione nel 2006, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha risolto quasi tutte le controversie in Israele rispetto al resto del mondo. Per il film Billy Madison, Adam Sandler ha ottenuto i permessi dagli attori e dai loro genitori di colpire i bambini con le palle durante le scene del Dog Ball, versione agonistica di palla avvelenata. Quando i cuccioli di svariate razze animali sono malati o deboli, i loro genitori possono mangiarli in modo che non muoiano e attirano i predatori con le loro carcasse in decomposizione. Le persone affette da sinestesia del calendario possono letteralmente vedere il tempo disposto in mesi e giorni di fronte a loro. Joaquin Phoenix ha basato la sua risata nel film Joker su persone che avevano davvero un disturbo patologico di risate. In giapponese è congiunzione. Può essere tradotto come immagine o moji, come carattere, quindi emoji, e letteralmente immagine del carattere. Google non usa più il tagliaerba dal 2009. Da quando hanno deciso di assumere 200 capre per svolgere questo compito nel proprio quartier generale e ridurre l'impatto ambientale. Le ciliegie hanno proprietà depurative, diuretiche e disintossicanti e dissetanti. Grazie all'acido malico stimolano il fegato, sono ricche di melatonina ed hanno proprietà lassative. Angelina Jolie, agli inizi del 2000, ha assunto un sicario per ucciderla. Riteneva che un omicidio sarebbe stato più facile da gestire per la sua famiglia rispetto al suo suicidio. L'aspirante sicario l'ha convinta a ripensarci, chiedendole di rifletterci su per un mese. Una volta un uomo fu arrestato in aeroporto dopo che la sicurezza scoprì che aveva 66 uccelli vivi di specie rare nei pantaloni. Il fatto è avvenuto a Cuba. La stanza del motel più profonda, più buia, più silenziosa e più antica del mondo si trova al Grand Canyon Caverns in Arizona, in una grotta che risale a 65 milioni di anni fa. Negli Stati Uniti ogni 10 minuti una persona viene messa in lista di attesa per un trapianto di organi. Il tè più costoso al mondo viene ricavato da una pianta che viene concimata esclusivamente con feci di panda. Il suo costo si aggira intorno ai 150.000 dollari al chilogrammo, circa 200 dollari a tazza. Le mandrie di bufali africani seguono la democrazia, si fermano e girano nella direzione in cui vogliono andare. La maggioranza dei voti vince e la mandria si dirige nella direzione vincente. L'Israele ha il più alto numero di tecnologie start-up per persona al mondo. Violet Jessop, un'infermiera di bordo, ha servito sulle tre sorelle, ossia il Titanic, la Britannic e l'Olympic. Con l'infermiera a bordo, l'Olympic si è scontrata con una nave da guerra e per poco non affondò.
Il Titanic ha colpito un iceberg ed è affondato. Il Britannic ha colpito una mina sottomarina ed è affondata. Violette è riuscita a sopravvivere a tutti e tre gli incidenti. Esistono almeno 250.000 specie di coleotteri diversi. E tutte le specie hanno quattro ali, morbide sotto e dure sopra. Le terminazioni nervose nella zona rettale aiutano a distinguere la differenza tra puzzetta e cacca. A volte questi nervi possono confondersi e allora a quel punto succede l'irreparabile. Continuiamo ancora. I Beatles hanno usato la parola amore per un totale di 613 volte nelle loro canzoni. La pepita d'oro più grande al mondo è stata estratta a Victoria, in Australia, nel 1969. Il suo peso si aggirava attorno ai 71 kg. Il 25 dicembre del 1818 avviene la prima esecuzione di uno dei canti natalizi più famosi della storia, Astro del Ciel, composta da un prete austriaco di nome Joseph Moore, nella chiesa di San Nicola a Oberndorf in Austria. L'effetto cheerleader, molti l'avranno sentito nominare in Have I Me You Mother, noto anche come effetto di attrattività del gruppo, è il pregiudizio cognitivo che induce le persone a pensare che gli individui siano più attraenti quando fanno parte di un gruppo. Ed infine, gli euro non sono... Vabbè. Gli euro non sono fatti di carta, bensì di cellulosa. Tutte le cartiere impiegate nel processo di creazione usano cascami di cotone. Il processo di fabbricazione delle banconote prevede svariati trattamenti fisici e chimici per rimuovere le proteine interessate da manipolazione genetica. Ed era questa l'ultima notizia della serata. Abbiamo il tempo di ascoltare un altro brano musicale prima di far partire la sigla. E adesso è la volta di andarci ad ascoltare Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. E la dedico a tutti voi che mi state ascoltando ai vostri paesi.

Molto, molto bene, abbiamo ascoltato anche quest'altro disco di Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese. Possiamo far partire la sigla, si tratta dei Nomadi con i ragazzi dell'Olivo che chiudono questa trasmissione. Curiosità dal mondo ritorna giovedì prossimo, sempre alle 21:30. Domani è giovedì e avremo il piacere di ospitare Don Francesco Bardè, il quale commenterà il Vangelo di domenica prossima, domenica 14 giugno, quindi domani sera alle 19:30 Don Francesco fa questa riflessione sul Vangelo di domenica prossima, quindi chi vuole si può collegare e ascoltare la voce del sacerdote, la meditazione di Don Francesco. Dunque, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio chi ha chattato con noi e chi ci ha solo seguiti. Quindi, buonanotte a tutti e adesso la sigla sono i Nomadi con i ragazzi dell'Olivo.

Ogni giovedì alle 21:30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21:30.

Battuta, un incontro web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

fare. Nancy era senza compagnia all'ultimo spettacolo con la sua bigiotteria. Nel palazzo di giustizia suo padre era innocente,

quasi niente. Un po' di tempo fa eravamo distratti, lei portava calze verdi

tuoi pensieri adesso. Trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli, e nel vuoto della

Ogni giovedì alle 21.30 sui siti e piattaforme di Radio Bachita, Martina ci porta a conoscenza delle curiosità da tutto il mondo. Notizie simpatiche e curiose per infrancarci lo spirito. Durante il programma possono essere richieste le vostre canzoni preferite al numero WhatsApp 338 56 94 250 o sulla live chat dal sito radiobachita.caster.fm. Curiosità dal mondo ogni giovedì alle 21.30. Non mancate!

Ripartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tutta questa roba che ho addosso mi confonde e non so se mi conforta o se mi ostacola il confronto.
1: Radio Bachita, web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Samantha scende le scale di un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, i suoi genitori, che ogni mese devono strappare il mutuo da uno stipendio da fame. Ma Milano è tanto grande da impazzire, e il sole incerto becca di sguincio.

0: Ogni venerdì alle 19.30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!
1: Rivendico assolutamente il diritto al vagabondeo, all'avventura, all'utopia e al romanticismo, perché questa è l'essenza del Che.

bisogna che lo affermi fortemente, che certo non appartenevo al mare, anche se dei d'Olimpo umana gente mi sospinse un giorno a navigare.

marina, un'isola d'aratro e di frumento, senza le vele, senza pescatori. Il sudore e la terra erano argento, il vino e l'olio erano i miei ori. Ma se tu guardi un monte che hai di faccia, senti che ti sospinge un altro monte, un'isola col mare che l'abbraccia, ti chiama un'altra isola di fronte.

andare in giorni bianchi come Arsura. Soffio di vento e forza delle braccia, mano al timone, sguardo nella pura schiuma che lascia effimera una traccia. Andare nella notte che ti avvolge,

e andar verso isole incantate, verso altri amori, verso forze arcane, compagni persi e navi naufragate, per mesi, anni o soltanto settimane. La memoria confonde dall'oblio chi era Nausica e dove le sirene, Circe e Calipso perse nel brusio di voci che non so legare assieme. Mi sfuggono il timone, vela, remo, la fratura.

vie del mare segna false rotte, ingannevoli margini tracciati, solo leggende perse nella notte perenne di chi un giorno mi ha cantato, donandomi però un'eterna vita, racchiusi in versi, in ritmi, in una rima, dandomi

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza,

spiegarglielo in fretta. Non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicure a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

forse dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a mai.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Prendo il fiato, ferma il tuo pensiero prima che si infranga e lasciami filtrare lento e indisturbato, fammi riposare, lascia che io rimanga qui. Toglimi lo sguardo, toglimi il respiro, togli i tuoi pensieri da una bocca che non può parlare, senza più ferire, senza più sparare, senza più tagliare, senza fare.

Rachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.